0: è solo un tema, è grande, molto,
1: che tema, porro Dio, che tema, che ricordo.